0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi. Qui

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangogna. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto, tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Gli scombriccolati del

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Arrivati nel mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Dai, Kevin! Ma continuo a sbagliare, no!
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: something I want to talk about.
1: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
2: Se io posso scombriccolare e voi potete scombriccolare, allora tutto il mondo può scombriccolare. Manuela! Manuela!
3: Buongiorno number one, buongiorno Combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao bacione, Omar D'Averzo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: due gusti, un cono, sì. 3,20 euro. Un gelato buonissimo. Sì. Io prendo di solito cioccolato e caramello salato. Buono. Oppure cioccolato, sì? e canella. Grazie, buona giornata.
1: Allora, c'è un nostro amico, dov'è? Eccolo qua, che dice una nostra amica, non lo so, che a Desenzano del Garda ha mangiato un gelato fantastico, c'erano pezzi di dolce tipico della zona, crema e vino della
2: Valtenesi, che è la zona vicino alla Gardegara, okay. dove si produce il vino, tra l'altro.
1: Ragazzi, buono, cioè, ma non ho capito, cioè il gelato aveva questi... questi sapori?
2: Dolce di zona, crema e vino del Valtenesi, boh, insieme.
1: Non lo so, sentiamo.
3: A Verso Inferiore in Val Camonica c'è una gelateria artigianale, sì, che fanno un gelato, si chiama Frata Si. Con dentro i biscotti, i pezzi di biscotto artigianale. È la fine del mondo, ne mangerei a chili.
1: Buono.
2: Mi piace perché ognuno fa pubblicità alla gelateria della sua
1: zona. Vediamo, sì, della zona.
4: Ciao Claudio, ascolta, ecco. Due anni fa io a Tenerife ho preso dei coni alla, sì, come si chiama, una gelateria italiana, sì, e automaticamente ho pagato 4 euro per, sì, due palline scarse.
1: Dai, denunciamoli, perché poi le palline, insomma, tu puoi dire no, a me me ne mettono sempre 1,5 chili, cioè io più gli dico no scusi me ne dà un po' di meno, che tanto voglio dire lo paghi uguale, no? Cioè, sì, non si preoccupi.
2: No, che cioè, poi voglio dire il costo della materia prima, ragazzi.
1: Vabbè, infatti, basta, però
2: c'è un ricarico sul gelato, è vero che c'è un po' di spreco, però ragazzi.
1: No, infatti, contenetevi, dai, comunque
2: contenetevi,
1: mangiate gelato, perché comunque molte persone lo mangiano anche in pausa pranzo, certo. Al posto del pranzo
2: dicevo,
1: ti prendi il gelato.
2: No, ma dicevo contenetevi le gelaterie con i prezzi, contenetevi, insomma, non andate troppo in là, insomma, contenetevi, fateci prendere il gelato a poco.
1: Perché ancora
2: dai,
1: qua ci mandano le dritte sui gelati, dai, va bene. Intanto noi andiamo a leggere, dai, rimanete con noi qui a The Journalist.
5: The Journalist, gli spacca notizie. Solo un secondo. Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist.

0: Swift, Opalite, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie. Parliamo adesso di questo paese stato, insomma, africano, il Ghana, che si è innamorato degli spaghetti.
1: Una storia incredibile.
0: Nostro, diciamo, piatto d'eccellenza, no? Anche sì. Semplice spaghetto, pomodoro, basilico, insomma, così. Però in Ghana hanno pensato di fare qualcosa di diverso, no? Dopo che hanno scoperto gli spaghetti.
1: In pratica hanno vietato l'importazione di pasta dall'estero, quindi immagino anche dall'Italia, perché proprio a causa di questa passione incredibile per gli abitanti del Ghana per gli spaghetti è partito tutto un mercato di contrabbando, ok? E alla fine quindi il governo ha detto basta con questo contrabbando, gli spaghetti d'ora in poi ce li produrremo qui in Ghana. Capito? C'è una situazione davvero, cioè non ho mai, penso di non aver mai avuto a che fare con una notizia di questo tipo.
0: No, infatti, cioè, tra l'altro, come l'hanno scoperta? Allora, pensate che in Ghana c'è questo piatto che si chiama Waki, che è il più celebre dei piatti nazionali. È così composto, cioè c'è uno stufato di fagioli locali a riso, il piatto devo dire è molto appetitoso a vederlo, accompagnato da uova sode, verdure e o platano fritto, servito spesso anche come street food, no? Sì. Però da qualche tempo che cosa hanno fatto? Ghanesi hanno aggiunto gli spaghetti, insomma hanno detto c'è poca roba nel piatto, mettiamo anche gli spaghetti. E però loro non li chiamano spaghetti, li chiamano Thalia, cioè un po' come una storpiatura, diciamo, di Italia, no?
1: Infatti
0: e li mettono in questo piatto.
1: Sì, allora diciamo loro li usano come anche altri stati del mondo, un po' come un po' una specie di contorno, come se fosse no, come il pane, come una specie di contorno.
0: Sì, esatto.
1: Non come un piatto condito a sé stante, però al di là di questo gli spaghetti sono davvero, sono talmente dentro nella tradizione del Ghana che hanno deciso di fare, insomma, di bloccare cioè, ma davvero mi sorprende questa notizia, perché evidentemente il contrabbando è a livello altissimo per attuare
0: certo,
1: una cosa.
0: Adesso loro si vogliono fare gli spaghetti stavo pensando un attimo agli spaghetti che magari vengono arrotolati, sto guardando, quindi in mezzo al riso i fagioli e in mezzo al platano, cioè viene su tutta una roba.
1: Sì, un po' mappazzone, come diceva Barbier. Comunque il governo addirittura ha investito in un nuovo impianto che è costato 40 milioni di dollari per produrre circa 40.000 tonnellate di pasta a base di grano all'anno, e quindi questo soddisferà, dicono, il 40% della domanda interna, e quindi niente, si mettono a fare gli spaghetti loro e non compreranno più quelli italiani. Speriamo che li facciano bene,
0: perché magari li sanno fare talmente bene che in futuro mangeremo gli spaghetti ghanesi.
1: Dici al contrario, li ricompriamo noi.
0: Li compriamo noi. No, voglio dire, perché cioè magari li fanno bene, poi magari hanno la materia prima, non so dirti.
1: Certo.
0: Poi magari finiscono nei nostri supermercati, non lo so, quindi come potremmo chiamarli?
1: Non
0: Thalia?
1: Lo so.
0: Ghana? Non lo so, però insomma.
1: Tu vedi che percorsi strani che fanno gli spaghetti a volte.
0: Ragazzi, poveri. Sì, però in questo caso, vabbè, l'importante è che piacciono, come in questo caso, e poi vedremo.

0: Giovanni.
1: Eccolo qua, Malika Yan, Animali Notturni, che insomma è la canzone che poi ha presentato all'ultimo festival di Sanremo e ci ha raccontato un po' di cose quando è venuta a trovarci poche settimane fa.
2: Trovate allora tutta l'intervista comunque anche sul nostro canale YouTube, oltre che sul sito.
1: Sì, andate, cliccate, ascoltate.
2: Andate, prolificatevi. Allora, sì. Giro d'Italia, uè, la parte domani, sai che l'avevo rimosso per un attimo?
1: Però è molto atteso in realtà il Giro d'Italia, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: davvero molto, molto difficile, no? Lei ha raccontato anche in questo documentario praticamente la sindrome da persona rigida, insomma lei non riusciva più a cantare, a muoversi, a vivere normalmente. Adesso dopo diversi anni di cure è tornata, tant'è che terrà anche una serie di concerti a Parigi. Insomma, chi ha la possibilità di sentirla dal vivo è qualcosa di, è veramente unico, eccezionale.
1: Cioè, sì, l'aggettivo unico in questo caso secondo me si può dire, no? Con questa voce qui.
0: Sì, ragazzi. Direi proprio di sì.
1: Giro d'Italia numero 109, allora, parte domani, da venerdì 8 a domenica 31 maggio, 21 tappe, quest'anno la partenza è dalla Bulgaria, sapete, no? Anno sì, anno no, il Giro d'Italia parte dall'estero, due anni fa dall'Albania, mi sembra, ora Bulgaria, 8 tappe per i velocisti, 7 arrivi in salita e poi ovviamente l'arrivo, ovviamente no, perché non sempre arriva lì, l'arrivo a Roma, che è sempre molto molto spettacolare. Ma c'è un ma, c'è un ma che sta creando qualche problemino, giusto?
0: Sì, io non ho molte informazioni, diciamo, me l'hai detto tu, cioè che praticamente c'è un'epidemia che si è diffusa in pratica tra i ciclisti, tra i corridori, giusto?
1: Tra i ciclisti e in particolare, ma una cosa molto strana, c'è questa squadra che tanto è una delle squadre più titolate, la Lotto Intermarché, che si è presentata ieri o l'altro giorno proprio la presentazione con alcuni atleti ammalati perché hanno partecipato domenica scorsa a questa classica nelle Ardenne e si sono a tutti è venuta la gastroenterite perché praticamente il percorso era pieno di letame sterco, di mucche, non solo, e praticamente abbinato all'acqua, insomma ha creato questi batteri, questi problemi, e si sono ammalati quasi tutti. Cioè, ma è incredibile che tu partecipi ad una corsa, infatti si sono molto lamentati con l'organizzazione perché hanno detto non potete, l'hanno scritto in francese ma la traduzione era non potete farci correre nella merda.
0: Ma insomma sono ancora
1: dalla merda, dalla merda.
0: Merda, però comunque insomma è così. Senti, ma hai visto che Berrettini è già stato eliminato a Roma?
1: Ma non darmi questa brutta notizia.
0: Ma non ha detto che era in forma, che aveva capito che prima andava troppo avanti con la mente. Ma te però voglio dire, ma capito, fai commentatore.
1: Tu puoi, no, poverino, perché devi fargli fare il commentatore?
0: No, vabbè, ma perché a un certo punto, scusa.
1: Ma no, ma ho capito, ma tu puoi essere avanti, recuperato, ma se gli altri fanno meglio di te, ragazzi.
0: E vuol dire che non sei andato abbastanza avanti, però, sì, che ti devo dire. Oppure, insomma, no, vabbè, ma lui è simpaticissimo, però.
1: Sì, anche figo pazzesco, voglio dire.
0: È anche un figo pazzesco, però questo purtroppo non lo fa vincere.
1: A Roma è un peccato.
0: Poi a Roma. Vabbè, infatti. Mentre Musetti, ho letto che sogna per Roma, gli internazionali di Roma, una finale, occhio, tutta italiana.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe molto bello.
1: Facciamo gli scongiuri, speriamo.
0: Vediamo, magari può decisamente capitare. Allora, c'è Bruno Mars e poi ci salutiamo.

0: a Joyce Might con Bruno Mars, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo One Match, e quindi noi vi diamo appuntamento a domani.
1: Assolutamente, domani non parte solo il Giro d'Italia, ma c'è un'altra grande, incredibile puntata di The Journalist. Gli spacca notizie, cioè, alle 10, giusto?
0: Alle 10, ovvio, oh, ovvio, perfetto. Come sempre alle 10. A domani.
1: A domani.
2: The Journalist. Gli

0: subito le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
3: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
5: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
3: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasty,
8: e da Andrea Brumbrum Ferrari. Buon pomeriggio, ciao, ciao a
0: allora,
8: tutti.
0: Caro Andrea, sì. Brumbrum Ferrari, che stavi facendo cose fuori onda, per cui io sono qui che snappo, vedo che tu hai dei siti, dei programmi aperti, tutto. Ma sei sicuro di quello che stai facendo?
8: Sì, sì, sono sicuro, anche perché è una bellissima storia Instagram che ci vedrà anche protagonisti, capito? Tu non te ne eri accorto mentre
0: stavamo
8: facendo.
0: No, non me ne sono accorto, ma mi chiedo, scusa, tu che hai tutta questa informatica davanti, ti hanno mai clonato uno di questi account? Niente? Successo?
8: Mi sa che in passato è successo.
0: Ah! Ah!
8: Poi qualche volta è capitato, purtroppo, però lo so, faccio mea culpa, ma sono comunque convinto che quello che faccio è la cosa giusta.
0: Va bene, vi abbiamo spoilerato anche oggi di cosa dibatteremo, quindi pronti, c'è un'altra puntatona di One Match.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match con Andrea Brumbrum Ferrari, con lo zio Francesco Nasti, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 fino alle 14, un'oretta per
1: bella densa, sì, un'oretta bella compressa di quelle interessanti, sforzo, vai, vai,
0: e per darcene di santa ragione.
1: Certo,
0: il tema di oggi riguarda questa giornata molto particolare, per chi non lo sapesse è il World Password Day.
1: Aspetta, oggi cos'è?
0: Il World Password Day, la giornata mondiale delle password, che è così facile,
1: cioè, perché sai che c'è sempre una giornata mondiale, quindi oggi
0: infatti oggi parliamo di password, e non è che vogliamo sapere quali sono le vostre password, ecco, non è che lo diciamo subito, perché magari
1: no,
0: può essere,
1: se c'è, cioè, se ce n'è qualcuna particolarmente stupida che conoscete, che avete usato, mandatela, sì, così per curiosità facciamo due risate, ma non è quello lo scopo.
0: No, infatti vogliamo capire qual è lo stile delle vostre password, come le utilizzate, cosa fate solitamente, qual è la vostra scelta a livello di, appunto, stile, non tanto esattamente qual è. E quindi la domanda: c'è chi vive serenamente con la stessa password per qualsiasi sistema piattaforma da 20 anni a questa parte, e c'è chi invece teme i cyber attacchi e magari la cambia ogni volta, e quindi sono sempre password diverse. Voi da che parte state?
1: Quindi meglio vivere tranquillamente usando sempre la stessa, oppure un po' di sbatta perché non te le ricordi, ma usare delle password diverse? Le posizioni:
2: all'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E per questo match sono io questa volta l'uomo del rischio, quello che predilige la stessa password praticamente per tutto, ed è una questione, devo dire, di comodità e di pigrizia.
1: Certo.
0: A quante piattaforme siamo iscritti oggi?
1: Vuoi sapere il numero? 1 milione!
0: Appunto, e quindi essendo sopra quel numero lì abbondantemente, dobbiamo utilizzare uno stile, diciamo, un pochino più fattibile, perché molte di queste applicazioni, piattaforme che sfogli, le sfogli nel quotidiano. E se fossero tutte diverse le password, cioè com'è che potresti vivere? Molto spesso devi accedere di fretta, no? Perché magari devi acquistare qualcosa, accedi e tutto, se lei tutte diverse devi andare a cercare da un'altra parte, io perdo mezza giornata. Così invece amo il rischio e dico vabbè, utilizzo sempre la stessa. Finora è andata anche abbastanza bene, dai.
1: È andata bene, sì, è andata molto bene secondo me.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ti è andata molto, ma molto, ma molto bene. A me è andata male qualche volta, ed è quella volta che mi è andata male, ho deciso che devo cambiare password per ogni sito, per ogni iscrizione. Lo so, ne abbiamo 1 milione. All'inizio le scrivevo su un libricino.
0: E adesso?
1: Adesso invece ho trovato dei software che fanno da cassaforte. Quindi te ne ricordi una, poi entri nella cassaforte, cerchi quella che ti interessa. Lo so che è lunga, una sbatta tutte le volte.
0: Serve anche la password per accedere all'app con
1: tutte le password. È la password della password, però ti faccio quest'altro ragionamento: tu usi la stessa chiave per la macchina, per la cantina, per la casa, per il garage, per l'ufficio, o hai delle chiavi diverse?
0: Sì,
1: signori,
0: ma è diverso, non puoi mettermela, no, perché lì parliamo
1: una
0: di
1: chiave,
0: ma lì è una cosa, parliamo di una
1: è sempre
0: questione fisica,
1: chiave, cioè una chiave che, la chiave che apre le porte, quindi la password ti apre le porte, e attenzione. Comunque non saremo noi a decidere qual è la vera verità, qual è effettivamente la giustezza di questo punto di vista, ma sarete voi.
0: Sì, al numero 393-444-0444 mandateci tanti messaggi. Quindi voi che cosa fate? Prediligete sempre la stessa password da 1000 anni o la cambiate ogni volta come lo zio Rusty? This world.

0: Swanson, la voce di Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, niente si rompe come un cuore tranne diciamo i portali quando usi la stessa password, lì proprio entri dentro, sai com'è? Con l'ariete, no? Hai trovato una password, hai trovato e ti ciucciano i soldi dai conti, comprano le cose al posto
1: bisogna
0: tuo.
1: Bisogna stare un po' attenti, chiaramente.
0: Un po' attenti.
1: Beh sì, se usa sempre la stessa come me, quindi io sto da quella parte lì. E perché parliamo di password? Perché oggi appunto è la giornata internazionale
0: delle password.
1: Poi spiegheremo anche perché esiste, perché magari uno si chiede, ma perché esiste una giornata?
0: Esiste? Allora vuoi sapere subito? Sì, dimmelo subito, poi leggiamo qualche messaggio.
1: Sì, è stata istituita perché ci deve far capire che le sottovalutiamo spesso. Quindi gli studi dicono che sono troppo facili le sequenze che usiamo. C'è ancora un sacco di gente che utilizza, non so,
0: 1, 2, 3, 4.
1: Esatto, oppure non so, il proprio nomignolo con alla fine dei numeri, quasi sempre finiscono con i numeri e quasi sempre la data di nascita.
0: Ma sai qual è la password? La password più geniale?
1: Quale?
0: Password.
1: Password. Sì. E quindi ecco, diciamo che è molto importante sensibilizzare su questo tema, perché in un momento in cui davvero ti entrano dappertutto con qualsiasi stratagemma, gli hacker, si intende,
0: è pericolosissimo. E allora qualche messaggio è arrivato tra tutti quelli che stiamo leggendo e ascoltando. Per esempio questo è facile, per te è proprio facile. Come Andrea, pigrissima, stessa password da 10 anni.
1: Anche
0: beata
1: pochi
0: te,
1: 10 anni, anche pochi.
0: Ah, vabbè, su di più, vabbè. Sì. Vedi questa, perché vedo che c'è proprio un flusso.
1: Sì, Stefania dice, io purtroppo ho una memoria corta, 1000 pensieri per la testa, quindi una password per tutto. E comunque, se potesse avere anche una sola chiave per tutto, la pagherei oro. Insomma, un passepartout vorrebbe per tutte le cose che la riguardano e potrebbe essere un'idea.
0: Sarebbe bello. Io ho sempre pensato questa cosa. Siamo nel 2026 e apriamo le porte come si faceva nel Medioevo. È allucinante.
1: Quindi vorresti utilizzare lo smartphone per qualsiasi cosa.
0: No, mi piacerebbe che implementassero nelle porte, nelle serrature, come sui computer, finalmente, il lettore o di impronte digitali oppure dell'iride. Basta con le password, basta con le chiavi, basta con tutti questi metodi medioevali.
1: Quindi andresti oltre.
0: Sì. Cioè, adesso c'è l'intelligenza artificiale che tra un po' ci porta dalla parte all'altra del mondo senza far niente, però apriamo la porta dall'altra parte del mondo con la chiave come nel Medioevo. Vabbè, continuate a messaggiare.
1: Sì, al 393 444 0444. Intanto è BTS con Swim.

0: E chissà quale password utilizzano per le proprie royalties per ricevere i soldi dalle
1: riproduzioni discografiche. Sì.
0: I BTS, secondo me, utilizzano BTS.
1: Ma secondo
0: BTS
1: te?
0: Più qualche carattere speciale.
1: Cioè, con tutti i soldi che prendono, così qua scrivono soltanto BTS. Vediamo un po' i vostri messaggi, anche le vostre voci, che ci piacciono un sacco. Partiamo da.
2: Io sono dalla parte di Andrea, nel senso che ho una password sola, ma ciclicamente la cambio e solitamente è composta da un carattere speciale, quindi un punto esclamativo, punto di domanda, qualcosa, il mio veicolo attuale, l'anno del veicolo e il secondo carattere speciale, quindi già i sistemi mi dicono che è abbastanza robusta come password. Mi sono sempre trovato bene e continuerò così. Ciao!
1: Ma infatti, geniale, dai!
0: Sì, sì, infatti non è che se io non la cambio da 20 anni vuol dire che la password è semplice. Può essere una password composta, come in questo caso, con caratteri speciali, difficile. E perché è difficile, e secondo me non la indovineranno mai, tengo sempre quella.
1: Però lui la cambia una volta ogni tot mesi. Cioè, il mio dilemma è che però poi devi cambiarla su 100 siti una volta ogni 2 mesi. Tanto vale che le fai diverse, così le cambi una volta ogni 3 anni, 10 anni, quando è. Vabbè.
0: E siccome la cambia anche ogni volta che cambia veicolo. Perché
1: è chiaro. Perché se no, ogni 3 anni, 4 anni, se poi magari è un

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon giovedì pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1, siete su Radio Number One, sono Stefano.

0: sessione Samurai J, siete su Radio Number One, Stefano Federici come ogni pomeriggio ad accompagnarvi allegramente anche con i vostri messaggi. Finiamo con gli anni 80 e 90 con gli ultimi messaggi prima di rigiocare al tutti contro tutte. Andiamo a Ferrara perché c'è Massimiliano con questo messaggio audio.
1: Come non ricordarsi degli bomber, degli anfibi,
0: belli,
1: delle spadrillas, dei camperos, dei paninari e dei punk. Ciao, Massimiliano da Ferrara.
0: Grande Massimiliano da Ferrara. A proposito di anfibi, Luigi di Sondrio ci ha inviato le fotografie del servizio militare anni 80. Questo è il 1984, quando ancora si faceva il militare e si diceva signor sì, comandi. Grande, grande Luigi.
2: Le mitiche Vespa elaborate. Anni 80, anni 90, le discoteche che c'erano una volta, nel numero uno con i grandi, con la musica anni 80, troppo forte. Ciao Stefano!
0: È cambiato tutto. Ricordando le discoteche, c'è chi ricorda anche il proprio giorno, quello più bello legato a un matrimonio.
3: Beh, io degli anni 90 mi ricordo, nel 94 mi sono sposata.
0: Beh, auguri!
3: E gli anni 80 mitici, perché c'erano dei bellissimi cartoni animati e io ricordo soprattutto quelli, i cartoni animati degli anni 80. Ciao ciao.
0: Grazie tesoro. A proposito di anni 90, visto che tu ti sei sposata nel 1994, c'è chi parlava di anfibi, bomber, ma soprattutto musica. In quell'estate del 1994, quando tu ti sei sposata, si giocavano probabilmente i mondiali di calcio negli Stati Uniti e la musica era questa.
4: A sinistra, sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
5: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e.
0: Quella era musica. Chi se la ricorda? La voce di Melanie Thornton, cantante dei La Bouche, che morì tra l'altro qualche anno dopo in un incidente aereo, pensate. Ecco un pezzettino di Sweet Dreams qui su Radio Number One dal Festival Bar del 1994. Altri tempi, altri pianeti.

Sentite la piazza di Marostica, sentite le mani, pelle d'oca, signori. Stiamo ricordando gli anni 80, in questo caso gli anni 90, nello specifico l'estate del 1994 con la Bush e la voce della splendida Melanie Thornton che ci ascolta da lassù. Era Sweet Dreams.

0: Måneskin con questa canzone intitolata Begin. Siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono, pronto per accompagnarvi ovviamente con il nostro giochino legato al tutti contro tutte, ancora una volta all'indietro nel tempo. Restiamo negli anni 90 con un telefilm, Ops, una serie TV amatissima soprattutto da chi in quegli anni andava alle scuole superiori. Si torna parecchio all'indietro nel tempo. 393 444 0444, c'è una medaglia d'oro virtuale da assegnare, ma anche un argento, un bronzo, una top 10, i primi 10, una classifica da completare. Basta raccontarci al 393 444 0444 il titolo corretto di questa serie TV. Mettete anche il vostro nome e da dove giocate. In bocca al telefilm.
1: Attenzione,
2: farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
3: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
2: Beh, a me piacciono le storie complicate.
3: Ciao Dylan.
4: Ciao Kelly.
2: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
4: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
2: Davvero?
4: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
3: Sì, sono la sorella di Brenda.
2: Sì, è la sorella di Brenda.
4: Ci vediamo.
0: Quanti ricordi, signori? Ecco la sigla per quelli che magari non ci sono arrivati subito. È una serie TV americana trasmessa tra il 1990 e il 2000, creata dai produttori Aaron Spelling e Darren Star. E c'è anche un codice, un numero da associare. Non basta dire solo la città o il paese, insomma. C'era Brenda, sorella di Brandon Walsh, c'era Dylan, c'era Kelly, c'era Steve, c'era David, c'era Donna. 393 444 0444, tra poco scopriremo se l'avete azzeccata oppure c'è qualcuno che ha chiaramente sbagliato, ma prima dito nella piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matti tutti.
1: Ma sono matta.
0: Dito nella piaga, che fastidio. Torniamo all'indietro nel tempo perché stiamo giocando con il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte, una serie TV americana dal 1990 all'inizio del nuovo millennio, una decina di stagioni con questi personaggi, i ragazzi di...
2: Attenzione.
3: Farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
4: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
3: Beh, a me piacciono le storie complicate.
4: Ciao Dylan.
5: Ciao Kelly.
3: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
5: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
3: Davvero?
5: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
4: Sì, sono la sorella di Brenda.
3: Sì, è la sorella di Brenda.
5: Ci vediamo.
0: Quanti hanno cercato di pettinarsi come Dylan McKay o di avere la frangetta come Kelly? Lo stavo per dire. Ma ditelo voi, signore e signori, sentiamo quali sono le vostre risposte.
6: Beverly Hills 90210, Monica da Chiuduno, Bergamo.
0: Signore e signori, Monica da Chiuduno Bergamo l'ha detta, Beverly Hills 90210, è proprio quello, il codice, i numeri erano difficili da ricordare, 90210.
6: Beverly Hills 90210, Mariluz da Piateda.
0: Anche lei ce l'ha fatta, Piateda presente.
6: Ah ah ah, Beverly Hills 90210, yes. Roberta, provincia di Reggio Emilia.
0: Anche Roberta dalla provincia di Reggio Emilia entra sul gradino più basso, comunque entra sul podio.
7: Beverly Hills 92-10. Enrico Valbrem.
0: Enrico 92-10, manca tecnicamente 1-0 tra il 9 e il 2.
8: Poi c'era il numero, che è il codice di rilevamento postale, 50 e qualcosa mi sembra, non mi ricordo.
9: Se Michi de Brescia.
0: Era 90-210.
10: Ciao. Il telefilm è Beverly Hills 90210.
0: Grazie.
10: Stati da Casalmaggiore.
0: Anche Casalmaggiore c'è.
11: Beverly Hills 92010.
0: No.
11: Il numero non lo so, è Beverly Hills.
0: È Beverly Hills 90210.
12: Ciao, sono Arianna Damaleo. Secondo me è Beverly Hills 90210.
0: Brava Arianna.
12: Penso.
0: Brava.
12: Ciao,
0: brava.
12: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
13: Beverly Hills 90210.
0: Bravo
13: Davide da Mantova.
0: Grande Davide.
14: Beverly Hills 90210. Sono Teresa da Verona.
0: Grande Teresa, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Tra pochissimo torna il pomeriggio number one. Su Radio Number One
15: c'è il PN1. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Pierce, la grande canzone delle 15.45 era Toxic. Siete su Radio Number One, una sola risposta sbagliata nel secondo Tutti contro Tutte. Ci hanno risposto Twin Peaks, no, era Beverly Hills 90210. Archiviato anche il secondo Tutti contro Tutte, vi porto a Catanzaro, dove questo ragazzo cosa ha fatto? Sostituisce praticamente alcune componenti contraffatte ad una Toyota e cerca di venderla come se fosse una Ferrari F355, e sta cosa non è finita bene perché era una truffa praticamente in piena regola che ha attirato le attenzioni della Guardia di Finanza. E quest'uomo di Catanzaro, diciamo che non si è passato un buon momento. Lui ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica ad una Ferrari F355 GTS, e diciamo che l'autore della truffa si è veramente impegnato affinché l'utilitaria giapponese si trasformasse in una replica della fuoriserie di metà anni 90. Oggi siamo nei 90. Stemmi, elementi della carrozzeria e alcune parti meccaniche sono state modificate in modo che la vettura diventasse una copia a tutti gli effetti. Ma quest'uomo non si è fermato qui, cioè ha messo in vendita la sua opera in un autosalone senza specificarne il prezzo, e l'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. E gli addetti delle Fiamme Gialle, con il supporto di alcuni tecnici inviati da Maranello, hanno provveduto a smontare prima e distruggere poi i componenti contraffatti, e quest'uomo naturalmente è stato denunciato e arrestato. Complimenti, bravo, bravo, non si fa. Ci sono le farfalle nello stomaco ad ascoltare di Cioffi e Noemi.

stomaco che magari hai sentito almeno una volta nella vita e poi per cause di forza maggiori non hai più sentito. Cioffi e Noemi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One quando mancano meno di 7 minuti all'ora della merenda. Dopo le 4 vi ricordo che ci sarà il ritorno della Sfinge, che oggi è stata battuta in 4 minuti nell'enigma, cercherà di rifarsi nella parola nascosta nel sarcofago tra pochissimo. Prima Self Aware, la nuova di Temper

0: Aviv e Chen sono i tre che fanno parte della band israeliana Temper City. Questa è la loro nuova canzone Self-Aware, altro pezzo inserito nella Play One. Si avvicina il weekend, sabato sera 18-21 qui su Radio Number One, un altro appuntamento in mia compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo riapriremo il sipario con la terza ora, ripartendo dalla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Su Radio Number One c'è DNA.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: 4 in punto, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ad Andrea Sempio, durante l'interrogatorio di ieri, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a risolvere il caso. Sono audio di un anno fa in cui Sempio parla da solo in auto, in cui direbbe con voce femminile: "Non parlo con te". Ammetterebbe di un approccio fallito prima del delitto e di aver visto filmini intimi della vittima col fidanzato Stasi. Per i legali, l'assistito stava solo scimmiottando un podcast e che spiegherà le captazioni. Per l'avvocato di Marco Poggi, l'audio di Sempio è solo una suggestione e non una confessione. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV. È stata un'udienza amichevole e costruttiva, c'è la volontà di un impegno comune per la pace, ha spiegato Rubio. Per domani è previsto invece l'incontro con la Premier Meloni. La missione del segretario americano si svolge in un momento delicato delle relazioni tra Washington e Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace degli Stati Uniti nelle prossime ore. Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto molto probabile. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

terza ora del pomeriggio number one di questo giovedì 7 maggio 2026. Dall'Egitto torna la nostra peggior amica o miglior nemica, decidetelo voi, la Sfinge. Ma prima

0: la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica. Grazie ad Abdul sappiamo che la parola nascosta nel sarcofago oggi pomeriggio è composta da 13 lettere. 13, 7 consonanti e 6 vocali. E attenzione, perché manca sempre meno alla piccola apertura del sarcofago, all'invio del fax da Marsalam. Abdul, tocca a te. Grazie caro. È un lavoro che richiede una certa preparazione ed è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 13 lettere, 7 consonanti, 6 vocali. L'unico indizio giunto per ora da parte di Abdul from Marsalam è questo. È un lavoro che richiede una certa preparazione. Pensateci e agite. In bocca alla Sfinge.

0: risentita qui su Radio Number One, dove c'è il terzo e ultimo Tutti contro Tutte di questo giovedì pomeriggio, il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Composta, abbiamo detto, da 13 lettere, 7 consonanti, 6 vocali. Il primo indizio, e unico per il momento, è questo. È un lavoro che richiede una certa preparazione. Quale lavoro potrebbe essere?
1: Neurochirurgo Giovanni da Bergamo.
0: Il neurochirurgo purtroppo Joe non è.
2: Hostess di volo. Marilus da Piateda.
0: Tutto attaccato. Hostess di volo specializzato, ci scrive Patri dalla provincia di Bergamo. Non è.
3: Sono Rizzi da Zambla, odontotecnico.
0: Forza, no, via! Non è quello, non è quello, non è l'odontotecnico.
4: Odontotecnico?
0: No, l'hanno appena detto.
5: Massaggiatore.
0: No.
5: Alberto da Cislago.
0: Non è nemmeno il massaggiatore.
6: Progettazione Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quello, Davide.
7: Beh. Questo non posso non saperlo, no. Lo so.
0: Ho paura.
7: Iscarliga Merluz. Ciao da Gigi.
0: Io non lo capisco. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
8: Sì. Antonello è il ruba galline. Rodolfo il cuccatore dei 7 pollai.
0: Ma quale ruba galline? No, non ce la faccio. Quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. Questo è il secondo messaggio via fax che arriva da Marsalam. Il primo è un lavoro che richiede una certa preparazione. Il secondo, quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. 13 lettere, 7 consonanti e 6 vocali. Grande Rodolfo.

0: Su Radio Number One c'è il terzo Tutti Contro Tutte con Stefano, la Sfinge, Abdullah, il serpento, la cesta e i miei sogni notturni legati a questo serpento che continua a salire. Ragazzi, sapete come la penso, dai. Grazie, anche perché c'è una parola nascosta da indovinare, 13 lettere la compongono, 7 consonanti, 6 vocali. È un lavoro che richiede una certa preparazione, ci dicono da Marsalam. E poi, quando vuoi vederci chiaro, chiami questa figura. Quale potrebbe essere?
1: L'investigatore Maelda Bergamo.
0: Signore e signori, oggi pomeriggio però siete veramente toppissimi, ragazzi, ma veramente toppissimi.
2: Oh, è l'investigatore Chiara da Brescia.
0: Cioè, ragazzi, ma non ce n'è uno non preparato.
3: La parola è investigatore.
0: Cioè, ma vuoi vedere i miei ragazzi, i miei ragazzi.
3: Danny, sta oltre il colle.
0: I miei ragazzi.
4: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è investigatore.
0: Cioè,
4: ciao.
0: Non ne sbagliano una oggi pomeriggio.
5: Ciao Ste, la parola di oggi è investigatore.
0: Ragazzi,
5: Davide da Bergamo, forza Atalanta!
0: So troppo preparati.
6: Investigatore.
0: So troppo forti.
7: Ciao Stefano, sempre Orso da Legnano è l'investigatore. Ciao, ciao, ciao.
0: Cioè, davanti ad una preparazione simile, cosa vuoi dire? Cosa vuoi raccontare? Non abbiamo neanche utilizzato il terzo indizio. Era questo: spesso viene chiamato per fare luce su presunti tradimenti. La risposta è corretta, signore e signori. Era questa, era l'investigatore.

Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, quasi le 4:20. Io andrei a farmi un giro in California perché lì se ne sentono di tutti i colori. California. Andiamo, andiamo, tavola da surf. California. Here we go. Signore e signori, negli Stati Uniti giustamente ci sono altre leggi, però la polizia è veramente più severa rispetto alla nostra polizia, con tutto il rispetto naturalmente, giustamente loro fanno rispettare le leggi approvate, noi le nostre approvate. Stati Uniti, California, sfida la polizia su Facebook dicendo loro in un video: provate a prendermi, ti è preso e arrestato dopo 5 minuti, complimenti. In sintesi, sfidare la polizia sui social negli Stati Uniti d'America porta spesso a un rapido intervento, poiché i commenti e soprattutto i post pubblici vengono costantemente monitorati dalle autorità, e lo sa bene questo ragazzo che dopo nemmeno 5 minuti dall'aver sfidato i poliziotti è stato giustamente preso e arrestato e consegnato. Vai.

0: Station è molto, e allora sentiamo che cosa succede.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono due incidenti tra Capriate ed Almine in direzione Brescia, ci sono ovviamente delle code, ci sono ancora delle criticità tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino per un sinistro precedente. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Brescia Ovest e la A21 in direzione di Padova e poi rallentamenti a tratti tra la A21 e Desenzano sempre verso Padova per un precedente sinistro. Sulla A21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a tratti all'altezza di Asti Ovest per pista chiusa. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, ci sono code per 2 chilometri per traffico intenso tra Brugherio Cologno Monzese Nord e Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud in direzione della 1. Anche le altre tangenziali di Milano in verità sono parecchio trafficate. Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa c'è un incidente tra Legnano e il Terminal 1 in direzione di Milano. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna e poi sempre in direzione di Bologna c'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in direzione Genova, specialmente tra Finale Ligure e Orco Feglino si registrano 7 chilometri di coda. Code anche al casello di Ventimiglia per traffico intenso in ingresso. Poi sulla Firenze-Roma, concludiamo, il traffico è rallentato in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso e poi ci sono code per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno sempre verso Roma.
0: Ricordiamo poi che sull'autostrada Pedemontana chiusura provvisoria al traffico della rampa svincolo Cassano-Magnago per traffico proveniente dalla A36 verso la 8 in direzione di Varese dalle 22 di questa sera 7 maggio fino alle 5 di domattina 8 maggio. Stessa chiusura segnalata anche dalle 22 di venerdì 8 maggio fino alle 5 di sabato 9 maggio e naturalmente buon viaggio. Con le donne al volante davvero si viaggia, ma si viaggia parlando di viaggi e parlando soprattutto di guida, perché molti automobilisti hanno paura di guidare. Quali sono le paure degli automobilisti?
1: Lo scopriamo tra poco con un ospite che ne ha scritto anche un libro molto molto interessante. Restate qui, prima però ci sono i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Rolling Stones qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi e noi donne al volante, anzi noi se siamo proprio donne al volante, questa sera vorremmo affrontare un tema che coinvolge davvero tante persone, che però spesso è anche causa di vergogna o disagio. Stiamo parlando della paura di guidare.
1: Esatto, proprio così. Vogliamo trattare l'argomento con Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, che insieme a Siegfried Storr, ex pilota di Formula 1, è autore del libro Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri. Già nel titolo, insomma, si capisce. Una sorta di manuale per riconoscere, per superare le paure al volante e tornare a guidare sereni. Ben trovato, dottor Nardone.
2: Grazie a voi.
1: E allora, già nel prologo si legge che l'essere umano non è naturalmente fatto per muoversi, diciamolo, su un veicolo a ruote. Guidare è un apprendimento complesso, quindi la paura di mettersi al volante potrebbe anche essere legittima. Quali sono alcune delle fobie più comuni per gli automobilisti?
2: Beh, allora, la paura pura della guida è piuttosto rara, perché di solito è associata ad altre forme di più ben note paura, per esempio la paura di avere un attacco di panico alla guida e quindi andare fuori strada, creare un incidente grave, la paura di allontanarsi troppo e non riuscire a tornare indietro perché mi blocco, oppure la paura delle gallerie, di rimanere in coda bloccato, oppure ancora la paura dei ponti, dei posti alti. E come vedete, queste quattro paure sono legate a dei quadri diagnostici di ben note forme di disturbo fobico. Questo è di aiuto perché abbiamo dei protocolli di trattamento che ci permettono di intervenire su queste paure e poi, grazie a un recupero graduale, far superare anche proprio il problema connesso alla guida.
0: Lo sappiamo, se ne può uscire, infatti anche lei l'ha appena detto, si possono superare tutte le fobie. C'è però qualche consiglio anche spiccio da dare ai nostri automobilisti?
2: Bene, allora il primo consiglio fondamentale è valutare se la paura al volante è la paura perché non mi sento a mio agio nel guidare, quindi se non ho appreso questa competenza complessa. E in quel caso non c'è bisogno di fare un percorso terapeutico con uno specialista, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni bene a guidare, quindi o rifare un percorso con una scuola guida o andare dal coautore Siegfried Storr, che ha la scuola di guida sicura. Se invece la paura è motivata non tanto dalla guida che uno sa fare come performance, ma da quello che ho paura che accada, perché poi a quelle che ho già descritto se ne possono aggiungere la paura dei temporali, dei fulmini, addirittura la paura di aver investito qualche duna e tornare indietro a controllare.
1: Succede. Ma senta, mi perdoni dottor Nardone, ma c'è la paura quella dell'omino col cappello? Cioè, per caso, tra le fobie c'è anche quella?
2: No, l'omino col cappello non ci c'è. Fa ci fa spesso o ridere o un po' di rabbia, no? Perché è quello che magari va troppo piano.
1: Bravo!
2: Sì. È ben noto. Però c'è l'omino col cappello che è il vigile urbano, il poliziotto, per quello ci può essere. No?
1: Un po'
2: però,
1: di fobia.
2: Però non rientra in un quadro clinico invalidante, no? Perché poi il panico alla guida diventa invalidante, le persone non guidano più.
1: È vero, è vero. Un'ultimissima cosa, velocissima. Perché c'è questa paura delle gallerie?
2: Perché questa è connessa al ben noto quadro clinico claustrofobia.
1: Ah, per quello,
2: la paura,
1: certo,
2: di rimanere incastrati e non poter uscire a mio piacimento. Non avere la via di fuga che posso prendere immediatamente. Infatti di solito queste persone hanno paura non solo delle gallerie, degli ascensori, hanno paura di rimanere in luoghi affollati, chiusi, devono sempre avere la via d'uscita a disposizione.
0: Certo. Insomma, se ne volete sapere di più, se volete trasformare la vostra guida in un'opera d'arte, oppure se volete farlo per qualcuno, ricordiamo il libro Panico al volante, con spiegazioni e consigli sempre molto utile. Grazie professor Nardone.
2: Grazie a voi, grazie.

0: questa versione di I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaisa su Radio Number One. Abbiamo appena intervistato Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta, che ha scritto proprio un libro, Panico al volante si chiama, per superare chi non riesce, a difficoltà a mettersi alla guida proprio a causa delle fobie, delle paure che può avere.
1: Esatto, Celia dice: io ho paura a guidare con i temporali, però non la considero una fobia, insomma. Okay. Ho paura, mi fanno un po' paura, però non è esattamente così. C'è anche Carmine,
0: lui sì, vive in Valle d'Aosta e ci dice che ha paura di guidare in montagna quando c'è la neve.
1: Beh, non è l'unico.
0: Non
1: eh?
0: È l'unico.
1: Cioè, poi ci sono ad esempio ascoltatori che dicono hanno paura a guidare quando c'è il ghiaccio.
0: Ah, beh, certo.
1: Ma questo ci sta, insomma, ci sta. A parte che un po' di paura è meglio averla sempre.
0: Sì, sì, perché se no...
1: Esatto, no?
0: E si
1: tutti.
0: Vola con la macchina.
1: Infatti,
0: no?
1: Infatti. Rimanete lì, tra poco arriva una grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Mister Mister, e c'era veramente questa puiana che seguiva il cantante con tutta la band, ogni tanto vedevi la band che suonava, però bellissimo questo pezzo, ha avuto un grandissimo successo, insomma la più bella musica degli anni 70, 80, 90, non solo nel Number One Classics, la sera dalle 22, ma anche ogni giorno qui a Radio Number One. E visto che abbiamo parlato di paure, c'è cioè chi ha paura dell'autovelox, ma quello è un altro, discorso, e noi donne al volante qui a Radio Number One vi indichiamo un'app per prevenire gli incidenti stradali.
1: Si chiama NEPO, NEP di Palermo O, è una startup italiana selezionata da Harvard tra i migliori progetti a livello internazionale. L'obiettivo di questa app e della startup è quello di spostare l'attenzione dalla gestione delle conseguenze alla prevenzione. Che cosa vuol dire? Questa piattaforma funziona in modo che gli utenti segnalano in tempo reale i problemi stradali, quindi anche gli incidenti. I dati vengono raccolti, analizzati, trasformati in mappe dinamiche del rischio, su cui costruire anche poi dei sistemi di navigazione più consapevoli. Quindi è quell'app che insomma ti sta per dire: guarda che c'è un incidente, guarda che è successo questo in strada, eccetera eccetera, anche dei rallentamenti,
0: e così, quindi magari tu puoi prevenirlo, insomma, esatto. Andare o cambiare strada, insomma,
1: sì, o guidare quindi anche meglio, esatto. Meno spericolato,
0: con più attenzione, giusto, certo. Come si chiama questa app? NEPO, quindi segnatelo, NEPO.

0: che si è fatto un giretto a Tokyo qui su Radio Number One.
1: Noi tra poco vi parleremo di un nuovo trend per i viaggi 2026, il supermarket safari. Vi parleremo e vi diremo di che si tratta.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è

0: niente.
1: E sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Chiusura in calo per le borse europee che sembrano mostrare scetticismo sulle ipotesi di un accordo a breve per lo stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, scendono invece le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio di crisi dei carburanti nel settore aereo, attese per domani le linee guida dell'Unione Europea per le compagnie aeree su prezzi e tariffe dei biglietti. Per Bruxelles al momento il problema è l'aumento dei costi dei carburanti e non la carenza di jet fuel. E sull'impatto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIE Agricoltori Italiani. Cristiano Fini confermato all'unanimità alla presidenza. Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota patrimoniale eccedente i 2 milioni di euro e un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a €4,89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: su Warren Fever Dream. Qui, questa è Radio Number One con le donne al volante, continua il nostro viaggio. E a proposito di viaggi, a noi piace ogni tanto insomma andarcene in giro, e per tra le tante tendenze insomma di questo 2026 c'è sicuramente il supermarket safari. Questa cosa ci ha fatto un po' ridere, perché è un po' la voglia che abbiamo noi, tra l'altro qui si parla del 59% degli italiani, attenzione, che quando vanno all'estero hanno questa, come dire, questa attrazione per i supermercati.
1: Vero.
0: Per entrare nei supermercati all'estero, soprattutto in Italia non avrebbe senso, però all'estero, per andare a vedere che cosa mangiano i locali.
1: Esatto, cosa vendono.
0: Come sono strutturati insomma i supermercati,
1: esatto.
0: cosa si trova.
1: Ma anche come lo yogurt, per dire. Perché da noi è di un tipo, dall'altra parte del mondo è tutt'altro. O anche le bevande gassate, quelle solite che vediamo al supermercato, noi abbiamo magari quelle standard, esci dall'Italia e c'è quella alla ciliegia, quella alla vaniglia, che dici, ma che schifo, però la provo perché magari cambio idea.
0: È vero, non so se hai mai visto quei barattoli dove mettono, che so, la parmigiana,
1: sì,
0: oppure cioè queste robe qui che sono per noi italiani,
1: sì,
0: sono veramente, perché uno schifo.
1: Quanto è bello andare a scoprire anche come scimmiottano i prodotti italiani all'estero.
0: Che non è una cosa bella,
1: no,
0: per noi.
1: No, no, certo, però comunque tanto rimane all'estero, noi abbiamo l'autenticità e va bene così.
0: Però insomma anche le truffe alimentari.
1: Cioè, quando sei fuori,
0: sì,
1: certo.
0: Sì. I prodotti italiani ci rimettono tantissimo.
1: Questo è vero. Ma comunque, perché noi vogliamo andare nei supermercati? Perché sì, ok, mangiamo al ristorante, però alla fine il ristoratore decide un po' che cosa farti mangiare, cosa proporti, e dire, ah, questo è sicuramente molto local, e poi scopri che local in verità non lo è. Al supermercato vedi anche le persone residenti in quel paese, cosa comprano, quali sono i loro consumi,
0: quali sono i cereali per la colazione,
1: esatto,
0: per dire, no? Cosa mangeranno questi qua,
1: quelli colorati, gli anellini colorati,
0: sì, esatto,
1: come gli americani o inglesi.
0: Poi trovi delle cose stranissime,
1: certo,
0: cioè trovi, non so, dei pupazzotti enormi,
1: sì,
0: cioè cosa sono i pupazzetti, quelli che vanno che adesso per la maggiore?
1: I labubu
0: enormi. Ma di dimensioni enormi, tipo un metro, cioè trovi delle cose stranissime, veramente. Quindi voi quando andate all'estero avete un po' questa tendenza ad andare a vedere cosa vendono,

0: questo è Radio Number One Club, Bring Your Love.
1: Sì, questo è il loro nuovo singolo, Madonna, con Sabrina Carpenter. Con le donne al volante in questa serata di giovedì stiamo parlando di quella bella tendenza che abbiamo noi italiani quando andiamo all'estero di non comprare souvenir, quelli soliti, e la, il magnete, queste robe,
2: cioè,
1: qua.
2: Anche, ma ah, non solo.
1: Sì, anche, ma non solo. Insomma, ci piace di più andare, insomma, a comprare gli snack, quelli dai gusti così un po' assurdi, le salse, i prodotti locali, eccetera. Anche perché poi magari te lo compri, vai nel tuo B&B che hai affittato, che hai preso in affitto, ti cucini un
2: qualcosa,
1: po' le cose locali,
2: certo.
1: Ed è anche divertente. E sono molti i messaggi che sono arrivati.
2: Esattamente, c'è per esempio Stefano che ci dice: io vado sempre nei supermercati all'estero, interessante, però veramente affascinante e rivelatore

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, secondo me, la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso, no? Siamo quindi un'ora indietro, per cui sempre tutto il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?